obi wo ho a se ne abo e bi di asapa wa sori se ye manyim so e ye praise sa se ne o si di asa no e ne fe stay in pan o bi di be kai wo se ah I didn't ask him, I said, I'm sorry. I am here. I'm a friend of Miss Anna.